0: Se ti comandi la persona con me, non ve la attacca, metti Emanuele, la passo, e tipo Emanuele, capo stesso zio contro, me la spiegate, non c'è la tua vita, non papà di mezzo, mi mezzo, mi mezzo, sul mio cuore, la io ce l'avrei chiesto, e se si va a perdere, che mi viene qualcosa, e tipo Emanuele, la pensi di costruire, non ti viene, non mi tolte, non è la mia di se cosa mi sono qui, io ce l'avrei fatto in strada, la passo, non si passa, sai male, non c'è comunione, non c'è, ah, cosa mi chiede, non c'è niente, di giornale, la mia là, e tipo le mie dico che sta che si alza che là. Qui, e tipo mai la tosse, non c'è pure la marina, non c'è niente, niente, tanto per ti prendi ma con a te, grazie mille di capo con a te, apprezzo che faccio la mia vita migliore, se un serio parlo di un'insieme, non è che lo sa, se un serio parlo di un'insieme, avete visto un po' la prima come sai, no, non vale fare che prendi marina, ho più un bacco con quello con a te, venga la zoom, mi sono zio la unica vecchia che può mettere in e se siamo rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr la mierda, estamos en el puño, la gente me mata, es la gente me mata, no, yo soy un gato de mierda, es que se va, es que me siento muy sosa, y yo la hacemos, yo soy muy ala, me mi hombre, si tiene que tener la, una tía de mierda, yo soy un puño, a no te quiere tenerlo, a no te voy a machucar, a no te quiere tenerlo, como la mera para el ¡no!
1: Sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, s